0: parako panya miyu hekibikane ala pano kishintra mi onane aka milikana sege pahi I mo thwele la nuno mo thwele la nuno panya kulowani komala muretro lo akala o mo mareasa o te van toban ropa chera ka mundiali onro pa chera kampira Katiae un tomacola. A palampira no vore o hio, o hio riare, e ore vosai o shaka, e ora pili, e sezora, mano.
1: Dija,
0: cala hindro io anane agava, mario orella, campira mundiali. Oh, ani va cononea, una camera di televisorio, rimuira. E come mangia con mia con mawanella. Morete lo nane.